Non ti parlo. Parlo e basta. A me stesso. Alla bottiglia. Alla sedia vuota. Davanti a me. Eri troppo per uno come me. Lo sapevo. L'hanno sempre saputo tutti. Ma io ti ho presa lo stesso. Come un ladro stanco senza via d'uscita. E tu sei rimasta per troppo tempo. E io ho fatto finta di meritartelo.